dietro la Sergi. Allora, come ora, ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati, ed invece, con un sorriso, ti ho accompagnata per la tua solita strada. Ti ho baciata, come sempre, ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento. Spegni fuochi piccoli, accendi quelli grandi.